0: You just heard Epitaph with Voices Behind the Wall, Mithraeus' Cult with the Slother of Genius Lunacy, and Quarto Sigillo with Slacken. And you're listening to Seeds of Doom, the Misery Show on the frequency of Radio Fabrik 107.5 FM and 97.3 FM, live from Salzburg, Austria, streaming on CBA. And we are listening to Doom Metal from Italy right now. Up next, Expiatoria from Genoa. Marcus, thank you for pointing them out to me. This is great stuff. I'm playing a song of the split entitled Voci Notturne with Il Segno del Comando, released in March, and then an all-time favorite of mine, Thunderstorm from Genoa. No, from Bergamo. With the title track of Witch Hunter Tales from 2002. So it's time for you all to repent and atone for your sins. Kidding. Coming up, Expiatoria with Emily and Thunderstorm with Witch Hunter Tales.
1: A Roma imperiale sussistevano i resti di uno strano ponte di legno. Era composto da travi sublique e oblique, senza chiodi, e affidato a persone sacre. Una sorta di fratellanza o setta che rispondeva con la vita dei suoi membri, della sua conservazione. A costoro derivò il titolo celeberrimo di pontefici o facitori del ponte. Su questo ponte si compivano in epoca arcaica misteriosi segreti sacrifici.

0: Sam, lei sta facendo uno scherzo tremendo di una crudeltà inaudita. Giacomo è morto.
1: Sono Giacomo. Sto chiamando.
0: Lei non può fare così, non può, non